0: Sono le 6:00.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
18: Disco Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti.

0: 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
1: Caliente. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
0: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Radio Live.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
0: Disco Max. Disco Max, 70s and 80s situation. Gli anni 70 e 80 come non li avete mai sentiti prima.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV, e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
0: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti.

0: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente. I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
1: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
2: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Luglio 2026.
7: La concessionaria De Poi lancia l'operazione Estate Tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
6: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
7: Ad Ellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
8: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
9: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
10: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
11: Disco Max, the Disco Legend. Disco Max, Disco Legend.

0: Sport ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
3: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
5: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale. Dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
3: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
6: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantire.
3: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
7: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
3: 3 anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò 3 vittime, ancora una drammatica deflagrazione, una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. 2 i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
8: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgorose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in 3 anni. La deflagrazione del 2023 causò allora 3 vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre 2, tra l'altro entrambi parenti. La 60enne Teresa Tozzi e suo figlio omicidio Simone Colli, trentenne. La donna collaborava con la pirotecnica, mentre il giovane era uno dei tre dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione, poi interamente crollata, dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
3: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'Ucraina Kostyuk.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
2: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
3: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annullamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annullamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
10: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
11: Sole, mare e Max Radio Energy.
12: Red Lit. The new release on Max Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale, Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
3: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
2: JQ, Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
5: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
6: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
7: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
8: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
9: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
10: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
11: L'almanacco del giorno vi è presentato da
12: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
13: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.43 e tramonta alle 20.47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni il Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hall e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.
14: L'almanacco del giorno vi è presentato da
15: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
16: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.
17: Max Radio Energy. Max Radio Energy. Energy. Listen and live the music. And live the music. Max on the mix.
18: Max on the mix.
17: Max on the mix. Your dance station.

0: Summer Mix. Change your night.
1: Max Radio N. Max Radio N. Max Radio News. Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Cara, dove vai?
9: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatina.

0: pulito. Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
0: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, via

Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambio.

0: Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
4: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Radio Live.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo, siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande, le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone: l'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Max Radio ha presentato Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
3: Starter Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starter Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
5: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate, solo su Max Radio Energy.

0: questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
9: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
8: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
9: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
10: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai, i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
11: Ehi, ascoltalo.
12: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
13: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
11: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Apple si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Luglio 2026.
2: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
2: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: cena in diretta su Max Radio FM, web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno dalla redazione. Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco ad uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Frammenti di ordigni utilizzati negli attacchi statunitensi contro alcune zone di Chabar hanno colpito l'ospedale Imam Ali. Borse in rosso, volano gas e petrolio. Non ce l'ha fatta il bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna. È morto appena giunto all'ospedale di Treviso. Il piccolo era sfuggito dalle braccia della madre senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto della nonna che stava compiendo una manovra per uscire dal parcheggio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della BRT nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non sostare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze. Siamo al tennis, tempo di semifinali a Wimbledon. Si comincia oggi con quelle femminili, poi venerdì sarà il turno di Sinner e Djokovic. Intanto ieri Flavio Cobolli si è fermato ai quarti, battuto per la seconda volta in stagione dal britannico Arthur Ferry. Saluta Wimbledon anche Jasmina Paolini, che crolla in due set contro l'Ucraina Kostyuk. Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit. The new release on Max Energy.
2: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.

0: sa indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente

0: Mister Ascol, si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
1: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: venuti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente. Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Max Radio Energy ti mette il ritmo.

Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store e scarica l'applicazione sul tuo iPhone. Max Radio Energy sarà sempre con te.

0: Radio N. Max Radio N. Always it. Max Radio News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Preceduto dagli strali di Trump agli alleati e dopo le nuove bombe sganciate la notte scorsa sull'Iran, si è concluso nel pomeriggio ad Ankara il vertice della NATO, in un clima di massima unità nelle parole del leader Rutte, senza però novità sui conflitti in corso dal Medio Oriente all'Ucraina, salvo i ribaditi impegni di innalzamento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Un grande successo, secondo Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, iniziato peraltro coi rinnovati attacchi di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran, offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dalla Turchia altri bombardamenti e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi, la replica del leader della NATO, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale, in cui si ribadisce il no assoluto che Teheran si doti dell'arma atomica, e poi si sottolinea l'inviolabile centralità dell'articolo 5 della NATO sul supporto militare degli alleati in caso di attacco a uno di essi, e riferimento in cui anche la Groenlandia, regno di Danimarca, che Trump in un'altra provocazione ha giudicato più utile a lui che a loro. Nel vertice blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con di nuovo ospite il presidente Zelensky, che quando Trump gli ipotizza di recarsi a Mosca per incontrare Putin risponde: lì ci sono troppi droni ucraini.
1: E al termine del vertice NATO in Turchia, appunto, con la stampa della premier Meloni, con una valutazione sull'esito del confronto tra i paesi alleati e una risposta a Trump che lamentava uno scarso aiuto dei paesi europei contro l'Iran.
3: È stato un confronto molto positivo, ormai un po' in punta di piedi, ma insomma è stato un clima costruttivo, positivo, di unità. Per quello che riguarda le truppe americane, allo stato attuale a noi non è stato comunicato alcun disimpegno formale, dopodiché voi sapete che nella NATO si discute di burden shifting, no? Cioè di come gli alleati europei, cioè la colonna europea della NATO, debba assumere maggiore responsabilità all'interno del territorio europeo per consentire alla colonna americana di dispiegarsi su altri quadranti che sono oggi considerati prioritari.
1: E a fare da contraltare alla premier in Turchia sono i leader del campo largo, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, riuniti oggi a Napoli. E proprio la leader del PD lancia la dichiarazione di intenti del centrosinistra.
4: Oggi a Napoli con Conte, Fratoianni e Bonelli per parlare di salario minimo e di come contrastare la precarietà e il caro bollette, di come rilanciare la sanità pubblica e il Sud. Ci occupiamo noi dei problemi concreti degli italiani, visto che per la destra la priorità è cambiare la legge elettorale per garantire.
1: In arrivo sull'Italia una nuova ondata di grande caldo, temperature oltre i 40 gradi e afa anche nelle ore notturne, non va meglio nel vecchio continente. Il punto con Nicola Compagnone.
5: Dopo alcuni giorni di temperature nella media stagionale, l'Italia si prepara a partire da domani a quella che gli esperti definiscono la terza ondata di grande caldo di questa torrida estate. Oggi un anticipo con 10 città da bollino arancione, tra cui Firenze e Milano, e 10 da bollino giallo. Domani torna sullo stivale anche l'allerta rossa, che riguarderà per ora la sola città di Firenze, arancione in altre tre città, Perugia, Pescara e Torino. A partire da domani, quindi, attese temperature intorno ai 40 gradi e notti super tropicali in tutto il vecchio continente, fanno sapere i meteorologi, con l'Organizzazione Mondiale della Sanità che lancia l'allarme. Altre settimane letali potrebbero attendere l'Europa. Le ondate di calore, continua l'organizzazione, potrebbero essere numerose e potrebbero estendersi fino all'inizio del mese di ottobre.
1: Tre anni dopo l'esplosione del 2023 che provocò tre vittime, ancora una drammatica deflagrazione, una fabbrica di fuochi d'artificio in provincia di Rieti. Due i morti. Il servizio di Geni De Gaetano.
6: L'ennesimo incidente mortale riporta al centro dell'attenzione il tema della sicurezza sul lavoro. La fabbrica di fuochi d'artificio, la ditta pirotecnica Mattei di Sant'Anatolia di Borgo Rose, un piccolo paese in provincia di Rieti al confine tra Lazio e Abruzzo, deve far fronte alla seconda drammatica esplosione in tre anni. La deflagrazione del 2023 causò allora tre vittime, a cui oggi se ne aggiungono purtroppo altre due, tra l'altro entrambi parenti. La 60enne Teresa Tozzi e suo figlio figlio Simone Colli, trentenne. La donna collaborava con la pirotecnica mentre il giovane era uno dei tre dipendenti dell'azienda. Uno di questi è rimasto gravemente ferito. L'incidente di stamattina è avvenuto all'interno di una costruzione poi interamente crollata dove venivano stoccate le polveri. Il boato è stato udito fino a molti chilometri di distanza, visibile anche una colonna densa di fumo. La procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti.
1: Tennis, giornata negativa per i colori azzurri a Wimbledon. Si interrompe ai quarti il cammino di Flavio Cobolli, sconfitto in 3-7 dall'idolo locale, il britannico Ferry. Stessa sorte per Jasmine Paolini, travolta dall'ucraina Kostyuk.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Archiviata una giornata senza gare, si preparano ad entrare nel vivo i campionati del mondo di calcio. Domani scatta il programma dei quarti con la sfida di Boston, ore 22 italiane, tra Francia e Marocco. Venerdì a Los Angeles sarà la volta di Spagna-Belgio. Sabato a Miami sarà la volta di Norvegia-Inghilterra, mentre domenica 12 luglio a Kansas City toccherà Argentina-Svizzera.
7: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua, con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: Ed è tutto per oggi. Buona serata.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
8: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
0: Max Radio Energy. Max Radio Energy.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale Collestrada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
1: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce, dal 1986.

0: nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo,
0: per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, lo sai? Sta

0: un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
4: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una

0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia, telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
1: Luglio 2026.
0: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
1: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
0: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre.

Ristorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzolante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. A nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
2: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
2: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
5: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
4: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
5: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
6: Da un'idea di Donato, Naturè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: It's good music.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
2: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
3: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 9 luglio 2026 è il 190° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:43 e tramonta alle 20:47. Le sante del giorno sono Santa Veronica Giuliani e Sante Floriana e Faustina. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 luglio del 1958 nella baia di Lituya, piccolo fiordo dell'Alaska, si abbatte la più alta onda anomala mai documentata, 524 metri. Nel 1962 Andy Warhol tiene la sua prima mostra personale alla Furious Gallery di Los Angeles. È qui che l'artista espone l'iconica Campbell Soup Cans, opera poi diventata simbolo della pop art. Nel 1981 arriva nelle sale giochi Donkey Kong. Sviluppato da Nintendo, il gioco segna un'epoca, perché vi compaiono per la prima volta due personaggi destinati a cambiare la storia del settore. Oltre a Donkey Kong, che veste i panni del cattivo, c'è Jumpman, che 4 anni dopo il mondo conoscerà con il nuovo nome di Super Mario Bros., oggi simbolo indiscusso del marchio Nintendo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 luglio del 1997 la licenza di pugile di Mike Tyson viene sospesa per almeno un anno e lui viene multato per $3 milioni per aver morsicato un orecchio ad Evander Holyfield durante un incontro di pugilato. E nel 2006 a Berlino l'Italia batte la Francia per 6-4 dopo i calci di rigore nella finale dei mondiali di calcio di Germania 2006. È il quarto titolo mondiale conquistato dagli azzurri, 24 anni dopo il precedente trionfo a Spagna 82. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 luglio del 1965 Gianni Morandi è in cima alle classifiche con Se non avessi più te. Nel 1982 Miguel Bosé è primo in classifica con Bravi ragazzi. E nel 2015 gli AC/DC tengono un concerto all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola davanti a 92.000 persone, battendo diversi record. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gianluca Vialli, nato a Cremona il 9 luglio 1964 e scomparso a Londra il 5 gennaio 2023. È stato un calciatore, allenatore di calcio e dirigente sportivo italiano. Compie oggi 90 anni Lino Banfi, pugliese doc, è un popolare comico e attore di cinema e TV. Spegne 76 candeline l'ex tennista italiano Adriano Panatta, considerato il miglior giocatore italiano dell'era Open e uno dei più grandi di sempre. 70 candeline sulla torta di Tom Hanks, star di Hollywood, attore, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo statunitense. Compie 62 anni Courtney Love, cantautrice e attrice statunitense, nota soprattutto per essere stata la frontwoman del gruppo Rock Hall e vedova di Kurt Cobain, frontman dei Nirvana. Buon compleanno a Veronica Gentili, l'attrice, giornalista e conduttrice televisiva italiana, compie 44 anni. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi di speranza vive, disperato muore.
0: L'almanacco del giorno vi è presentato da
2: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287821.
4: The Best of Max.

Max Radio N. Max Radio N. Max Radio News.

0: Buongiorno da Daniele Baldi, di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo è in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sull'arco alpino. Temperature locale calo, massime tra 32 e 37 gradi. Al centro tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali annuvolamenti, sviluppo diurni sull'Appennino centrale. Temperature lieve rialzo, massime tra 32 e 37 gradi. A sud tempo stabile, generalmente soleggiato, salvo locali fenomeni in sviluppo diurno sull'Appennino, specie campano-lucano. Temperature stazionarie massime tra 32 e 37 gradi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.

0: Luglio 2026.
1: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
1: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
8: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon giovedì da Maya e ben ritrovati e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, sarete molto orgogliosi di voi oggi. Finalmente i vostri sogni si stanno realizzando. Le stelle, tuttavia, vi consigliano di continuare ad impegnarvi e non fermarvi proprio adesso. Toro, state alla larga dai pettegolezzi. Concentratevi solo sulle cose importanti. Date valore alla famiglia, agli amici e al lavoro. Fate in modo che il vostro obiettivo sia quello di costruirvi una quotidianità stabile, fatta di cose belle. Gemelli, siete molto legati ai vostri amici, ma ci sono anche delle cose che vi fanno storcere un po' il naso. Il vostro cielo vi consiglia di parlare apertamente, cercando di scegliere le parole con cura, senza ferire. Cancro, non avrete alcuna intenzione di prendere le distanze dei vostri sogni. Al contrario, li alimenterete con costanza, cercando di trasformarli in realtà. Sarà un viaggio emozionante all'insegna dell'introspezione. Leone, finalmente potete lasciarvi i brutti momenti alle spalle, tornando a credere in voi e ad avere fiducia nel futuro. Queste nuove consapevolezze vi cambieranno nel profondo. Vergine, siete molto protettivi nei confronti delle persone che amate. Non abbassate mai la guardia e cercate di stare loro accanto nel migliore dei modi. Attenzione però a non essere troppo invadenti. Bilancia, questa giornata vi regalerà un'infinità di sorprese. Vi confronterete con gli altri serenamente e avrete anche modo di stringere nuovi legami. Ciò vi consentirà di vivere tutto con grande entusiasmo. Scorpione, il rapporto di coppia sarà caratterizzato da alti e bassi. In alcuni momenti vi sentirete a disagio, in altri invece riuscirete a mantenere la situazione sotto controllo. C'è comunque qualcosa che non va. Sagittario, state dando molto peso al lavoro. Non volete infatti solo portare a casa uno stipendio, ma anche svolgere bene i vostri compiti e sentire che tutto ha un senso. Per questo motivo vi state impegnando veramente al massimo. Capricorno, una persona non sarà molto gentile con voi oggi e voi ci rimarrete male. Cercate di non rispondere allo stesso modo. Siate superiori e ricordatevi che la gentilezza è l'arma più potente. Acquario, sarete molto dolci oggi con le amicizie e con il partner. Vi prendete cura di chi amate, dando importanza ad ogni singolo gesto. Il vostro comportamento non passerà inosservato e vi tornerà indietro un sacco di amore. Pesci, vi ponete molte domande ultimamente, ma le risposte scarseggiano. Dovete attendere ancora per risolvere i vostri dubbi. Continuate a stare con le domande. Le risposte arriveranno. Oggi vi saluto con le parole di Cicerone. L'amicizia comincia dove termina o quando conclude l'interesse. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
4: Max Radio N. Max Radio N.

0: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen. E nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value, che troverai esposte presso la nostra sede.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene! Ma che bella pelle liscia e luminosa!
6: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: The Pop Compilation.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Daniela Obaldi. Droni iraniani contro i sistemi di difesa aerea Patriot in Kuwait, un'antenna per l'allerta precoce in Qatar e depositi di carburante dell'esercito statunitense in Bahrain. Sono gli obiettivi che rivendicano di aver centrato i Pasdaran in risposta ai raid di Washington, che riferisce a sua volta di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani. Colpiti anche due ponti ferroviari, Teheran protesta accusando la controparte di voler curare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci, andremo uniti a vincere le prossime elezioni, così la segretaria del PD Elly Schlein al primo appuntamento ieri in piazza del Plebiscito a Napoli del cosiddetto Campo Largo, con gli altri leader della sinistra e quello dei 5 Stelle Conte. Stanno impoverendo il paese, dobbiamo mandarli a casa, ha ribadito Conte, che ha promesso come prima misura al governo l'approvazione del salario minimo. Incontro segnato in apertura dalla protesta, poi rientrata di un gruppo di esponenti di Potere al Popolo. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha scelto di rendere lunghe dichiarazioni spontanee per ribadire la propria estraneità ai fatti contestati. Così Walter Lavitola, ieri ascoltato alla Procura di Roma per l'inchiesta che lo vede accusato di tentata strage e associazione per delinquere di tipo mafioso in relazione all'attentato dinamitardo del 2025 nei confronti del giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. È suo fratello amico ed è sconvolto dalle accuse. La battuta ai giornalisti di Sergio Cola, avvocato dell'ex direttore dell'Avanti. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita. I convitati di pietra, Michele Mari vince il premio Strega, il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega prematuramente scomparsa Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Buon compleanno Lino Banfi, il popolare attore, conosciuto e amato dalle nuove generazioni nei panni di nonno libero, spegne oggi le candeline dei 90 anni, 60 dei quali passati nello spettacolo italiano. Pasquale Zagaria, questo è il vero nome, è nato ad Andria e cresciuto a Canosa di Puglia. Ha attraversato varie stagioni della comicità italiana, dall'avaspettacolo al cinema, dalla commedia sexy degli anni 70 alla fiction televisiva. Oronzo Canà, il commissario Logan, il brigadiere Pasquale Zagaria e il patriarca di Un medico in famiglia sono nell'immaginario collettivo, attribuendo a Banfi un posto di rilievo nella cultura pop. Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Limit, Red Limit, Red Limit, Red Limit. The new release, the new release on Max Energy.
5: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: trovi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Pontefelcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Pontefelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
3: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
4: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
3: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
4: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
3: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001, www.newworldtechnology.it.
5: Cara, dove vai?
6: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatina.

0: pulito.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
5: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Al centro commerciale. Con le strada.
5: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
7: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
6: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
7: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
9: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
10: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
9: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
11: Max Music.

www.maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più, alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il Mondiale 2026 è arrivato ai quarti di finale. Restano 8 nazionali in corsa per alzare la Coppa del Mondo il prossimo 19 luglio a New York. Le prime 2 sfide in programma sono Francia-Marocco stasera alle 22, rivincita della semifinale di 4 anni fa, e un inedito Spagna-Belgio domani alle 21. Sabato 11 luglio tocca invece a Norvegia-Inghilterra. A chiudere il quadro Argentina-Svizzera nella notte tra sabato e domenica. L'era di Ruben Amorim è ufficialmente iniziata al Milan. Ha presentato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Milan, ha sottolineato l'ambizione che lo ha sempre accompagnato in carriera e che lo accompagnerà anche in questo incarico. Dopo una stagione deludente chiusa con la mancata qualificazione in Champions League, l'obiettivo è riportare i rossoneri a lottare per la vetta della classifica. Al suo fianco c'era Gerry Cardinale. La Juventus vuole formalizzare l'arrivo di 2 attaccanti. Il primo obiettivo è Colomuani con la Juve, che ha avuto nuovi contatti con il PSG e sta preparando un'offerta migliorata, aumentando la parte fissa per accontentare le richieste dei francesi. Piacciono anche Sorloth e Pellegrino, per il quale il Parma chiede 30 milioni. I nerazzurri hanno ufficializzato l'arrivo di Ivan Prove dell'operazione da 3 milioni di euro con la Lazio, con il portiere che ha firmato un contratto triennale fino al 30 giugno 2029. Sono molto felice di essere qui, vi ringrazio tutti e non vedo l'ora di vedervi numerosi allo stadio, ha detto il portiere ai canali social del club. Il tennis, ora tempo di semifinali a Wimbledon. Si parte oggi con quelle femminili, poi domani sarà il turno di Sinner e Djokovic che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il programma ufficiale verrà comunicato soltanto il giorno precedente la sfida, ma è verosimile che il numero uno del mondo giochi durante il pomeriggio e che a seguire si disputi la semifinale della parte bassa del tabellone tra Ferri e Zverev. Si chiude nel peggiore dei modi l'avventura di Flavio Coboli a Wimbledon. Il match dei quarti lo domina Arthur Ferri, che si impone in 3 set sull'italiano e vola in semifinale nello slam di casa. Impietosi i parziali del match, finisce 6-4, 7-6, 6-0 in 2 ore e 14 minuti di gioco. Adesso se la vedrà con il tedesco Zverev, che non ha problemi nel travolgere lo statunitense Fritz con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2. E si interrompe ai quarti di finale anche l'avventura di Jasmine Paolini. L'azzurra cede 6-3, 6-2 a Marta Kostiuk, deve quindi lasciare lo slam inglese, dove era invece riuscita a raggiungere la finale nel 2024. Non sarà dunque la toscana, bensì l'Ucraina numero 12 al mondo, ad affrontare in semifinale Noskova, vincente per 6-3, 7-5 nei confronti di Mertens. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Disco Max.

0: luglio 2026.
1: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi con prima rata ad ottobre per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
5: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Al centro commerciale con le strada.
6: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
8: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
7: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
8: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Sole, mare e Max Radio Energy.

su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

su Max Radio Energy. Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi, dalle 14 alle 17, c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio.

0: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
7: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
9: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Car di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
10: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia Mario Dinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano. Rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo è in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit. The new release on Max Energy.
5: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
0: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Buongiorno da Daniele Obaldi. Di nuovo escalation tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran rivendicano di aver colpito basi americane in Kuwait e Bahrain. Washington riferisce di aver centrato altri 90 obiettivi iraniani, colpiti anche due ponti ferroviari. Teheran protesta accusando la controparte di voler oscurare la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei, prevista oggi a Mashhad e isolata da tale attacco. Da entrambe le parti moniti di nuovi raid in caso di inosservanza della tregua. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militari e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive e militarizzazione, lamenta il portavoce del Cremlino Peskov. Emergono dettagli sull'inchiesta che ha portato ai domiciliari il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un circuito di scommesse collettive promosso attraverso i social network che avrebbe indotto privati a investire cifre anche superiori a 100.000 euro e che è emerso grazie a diverse denunce. Per la Procura di Roma il danno si aggira intorno ai 5 milioni di euro. Altri 400.000 euro sarebbero invece il frutto dell'evasione fiscale. Domato nella notte il vasto incendio divampato ieri sera in un deposito del Corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, rimane massima l'attenzione per la qualità dell'aria. Il Comune chiede alla popolazione nel raggio di 2 chilometri, anche nella giornata di oggi, di evitare di sostare all'aperto, di tenere le finestre chiuse, di non utilizzare verdura coltivata su balcone o in orti, di evitare che i bambini utilizzino spazi verdi all'aperto. In fiamme circa 8.000 metri quadrati di capannoni, la Procura ha aperto un'inchiesta. Si rialzano le temperature per effetto dell'anticiclone subtropicale, bollino rosso per Firenze, arancione per Roma, Perugia, Pescara e Torino. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, il caldo è in aumento sui settori occidentali del continente europeo, con temperature che nel corso dei prossimi giorni saliranno anche di 10-12 gradi al di sopra delle medie del periodo. Si prospetta dunque un weekend bollente con temporali in alcune zone. Ed è tutto, a più tardi.
1: Max Radio News.
2: Attualità e costume. Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. C'è una svolta.

0: nel trattamento dell'osteoartrite, una malattia che colpisce duramente le articolazioni, incidendo sulla mobilità dei soggetti che ne soffrono e sul loro benessere. Nei laboratori della Stanford University, un'equipe di ricerca ha infatti messo a punto una terapia che ha fatto registrare risultati molto promettenti nei test sugli animali. Il protagonista di questa storia è un inibitore che ha consentito una rigenerazione rapida ed efficiente della cartilagine nelle zone in cui si era verificata una lesione. Lo studio è stato pubblicato di recente su Science. C'è Dropifites japonicus nel futuro delle terapie contro il cancro, ne sono convinti i ricercatori del Japan Advanced Institute of Science and Technology di Ishikawa. In un articolo pubblicato su Gut Microbes, gli esperti hanno puntato i riflettori su un batterio presente all'interno dell'intestino delle rane giapponesi, scoprendone le potenzialità curative. Nei topi cui è stato somministrato, infatti, il cancro al colon è stato sconfitto con una probabilità di successo del 100%, superando i trattamenti tradizionali come immunoterapia e chemioterapia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure. It's like a fresh pleasure.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno dei

0: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.

0: fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa e poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati.

0: 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram. Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
1: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
0: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
2: Ehi, lo sai?

0: tutte in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
4: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
4: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
7: Libidine coi fiocchi!
4: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
0: Radio Live.

0: Natal. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy. La tua estate alla radio.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano. Ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ne è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lip, Red Lip, Red Lip, Red Lip, Red Lip.
2: The new release on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
2: E con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
5: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
7: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: tua cena. In diretta su Max Radio FM. Web, social. Tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11. Anche per messaggi WhatsApp.
2: Ascoltare Max Radio Energy in tutta Italia e in tutto il mondo è sempre più facile. Digita la parola Max Radio nell'Apple Store.

0: Radio N. Max Radio N.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Sportmax con Conad. Ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. I mondiali 2026 entrano nella fase più viva. Oggi iniziano i quarti di finale della Coppa del Mondo in corso in queste settimane tra Messico, Canada e Stati Uniti. Si comincia subito con il big match tra Francia e Marocco questa sera, riedizione della semifinale di Qatar 2022. Allora a vincere erano stati i Blues per 2-0. Poi altre tre partite di altissimo livello: Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. Il tennis continua il grande spettacolo di Wimbledon. Si giocano oggi le semifinali del torneo femminile. Apre il programma sul centrale alle 14:30 la sfida tra la statunitense Coco Gauff, numero 7 del seeding e testa di serie più alta ancora in gioco, e la ceca Carolina Muchova. A seguire spazio all'Ucraina, Marta Kostiuk, reduce dalla vittoria contro Jasmine Paolini, che affronterà la ceca Linda Noskova. Sarà anche il giorno della finale del doppio misto. Domani sarà invece il turno di Sinner e Djokovic, che scenderanno in campo per la prima semifinale, in programma alle 14:30 italiane sul campo centrale. Il volley femminile, dopo aver affrontato l'Ucraina nel primo appuntamento in quel di Hong Kong, l'Italia proseguirà il proprio cammino nella località cinese affrontando il Belgio nella terzultima partita della fase preliminare della Nation League di volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo con il chiaro obiettivo di conquistare una vittoria che nei fatti sancirebbe la qualificazione nelle Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L'appuntamento è per domani alle 14:30 italiane. L'atletica ora, Eloisa Coiro, continua a crescere passo dopo passo e si regala una bella soddisfazione sulla pista di casa, realizzando la nuova miglior prestazione italiana di sempre nei 600 metri allo stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa a Roma. L'ottocentista azzurra si è cimentata in una distanza spuria che non frequentava dal 2024, migliorando di un secondo e mezzo il personale e battendo un record che resisteva da quasi 27 anni. La Coppa del Mondo 2026 di ginnastica ritmica sbarcherà a Milano nel weekend del 10-12 luglio. L'ultimo appuntamento del massimo circuito internazionale itinerante sarà protagonista al Forum e farà da antipasto ai mondiali previsti tra un mese a Francoforte in Germania, dove verranno messi in palio i primi pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Sportmax con Conad. Ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
3: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Uno dopo l'altro i grandi successi dell'estate solo su Max Radio Energy.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando un...

0: indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
2: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
3: Caliente.
4: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
0: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
1: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio a Dellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
3: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
6: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. Netanyahu vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
4: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara, e il ministro degli esteri Tajani stamani li motiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
3: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
5: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare al suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive López Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la Chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale López Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
3: Torniamo in Italia con un incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione che si è verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi, e forti disagi e ritardi si registrano in Calabria. La circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti sulla linea ferroviaria. Si ipotizza un atto doloso. Le polemiche della vigilia non hanno scalfito i pronostici del premio Strega, che ieri, per celebrare l'80° anniversario della Repubblica e della competizione, ha visto il gala di premiazione al Campidoglio di Roma. Protagonista di un caso Murgia, il vincitore con 190 voti è stato Michele Mari con I convitati di pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula di Bompiani. Dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22, l'affascinante sfida tra la Francia di Mbappé e il Marocco, unica africana superstite della stella 18enne Buadì. Arbitra l'argentino Tello, tra qualche polemica per la nazionalità di una possibile concorrente nella finalissima. Ma sentiamo i dettagli di questa sfida che fa tornare a mente il derby che fu la semifinale in Qatar del 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi, re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit, Red Lit. The new release, the new release on Max Energy. Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place. Music is like a fresh place.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: Ehi, ascoltalo!
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
4: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
2: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Star Fair Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Star Fair Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai L'Angolo del Colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh pleasure.
6: Max on the mix.

0: www.maxradio.it per informarti sempre di più alla sezione classifiche. Tutte le novità discografiche del momento.
1: Max Radio News.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
17: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
17: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
18: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso. Pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: pesce a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente. Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
5: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
6: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
8: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
9: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
10: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
11: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
12: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
12: Al centro commerciale con le strada.
11: Quasar Village.
12: Belvedere a Città di Castello.
13: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
12: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
13: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
13: Luglio 2026.
14: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
13: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
14: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
15: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
16: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
15: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
16: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
15: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti.
0: Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
17: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
18: This is the dancing time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio. L'alta rotazione è su Max Radio Energy.
19: Max Radio, Max Radio Energy.
18: Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Radio.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Di nuovo paralizzato lo stretto di Ormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, mentre parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 è attesa oggi la sepoltura dell'ex guida suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, detto a rientro Donald Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto con l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento dei vigili del fuoco, dei carabinieri e dell'elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente avvenuto questa mattina in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario, cadendo poi a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie italiane per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte, oggi e domani, a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi. Forti disagi e ritardi invece si registrano in Calabria, dove la circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti. Si ipotizza un atto doloso. Pronostici rispettati al premio Strega con la feroce parabola sulle amicizie di una vita, i convitati di pietra. Michele Mari vince il massimo riconoscimento letterario italiano ad incoronare lo scrittore, protagonista di una recente polemica sulla collega Michela Murgia, una cerimonia di premiazione ieri eccezionalmente ospitata in Campidoglio per gli 80 anni della Repubblica e del premio. Ed è tutto, a più tardi.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Come? Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
14: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
16: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
15: Sole, mare e Max Radio Energy.
17: Max Rotation. La rotazione delle novità più richieste in discoteca.
18: Number 21.

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
4: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
5: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
6: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
7: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
8: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: Max Radio News.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Il Medio Oriente ripiomba nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, con le gravi conseguenze anche sul traffico marittimo, tra rimpalli di responsabilità e altre vittime. E Tajani vede la causa nel sistema di pedaggi preteso da Teheran su Hormuz, mentre Trump ora rivendica sostegno e amore dagli alleati. Il servizio di Alessandro Cisilin.
2: Risulta di nuovo quasi del tutto paralizzato lo stretto di Hormuz, riferisce l'agenzia Bloomberg, dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale americano rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. L'Iran denuncia la morte di 14 persone e riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi statunitensi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove dalle 13 di oggi è attesa la sepoltura dell'ex guardia suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli Stati Uniti sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal leader della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'alleanza ad Ankara. E il ministro degli esteri Tajani stamani rimotiva in relazione al sistema di pedaggi preteso da Teheran sullo stretto, che gli Stati Uniti invece non vogliono. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Trump dopo aver lanciato loro nuove accuse per il limitato supporto proprio nel conflitto con l'Iran.
1: Domato nella notte il vasto incendio scoppiato nel deposito del Corriere Bartolini a Bovisa. Sul posto proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per raffreddare due bilici carichi di biciclette elettriche ed evitare l'innesco delle batterie al litio. La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulle cause, mentre le autorità sanitarie hanno invitato i residenti nel raggio di 2 chilometri a non consumare frutta e verdura rimasta all'aperto e non far uscire all'aperto bambini e fasce sensibili per la qualità dell'aria. Le fiamme hanno interessato un'area di circa 8.000 metri quadrati e distrutto capannoni, container e diversi mezzi. L'arcivescovo di Rabat, Lopez Romero, si autosospende dalle sue funzioni, accusato di violenze su alcune donne. La Santa Sede ha aperto un'indagine previa sul cardinale Marco Mancini.
3: Il cardinale Cristobal López Romero, arcivescovo di Rabat, si è autosospeso dalla guida della diocesi marocchina. La decisione è stata assunta dopo l'apertura di un'indagine preliminare al suo carico da parte della Santa Sede. Il porporato è accusato di

0: violenza su alcune donne. A confermare la notizia è stato lo stesso cardinale attraverso un comunicato ufficiale. Al termine di un anno pastorale fruttuoso, la nostra chiesa di Rabat, scrive Lopez Romero, si trova ad affrontare un evento difficile. Sono accusato di comportamento inappropriato nei confronti di alcune donne adulte. Questa situazione ha indotto la chiesa ad avviare un'indagine preliminare. Mi asterrò dal presiedere celebrazioni pubbliche e dal partecipare ad attività pastorali. 74 anni, spagnolo, salesiano, uomo di fiducia di Bergoglio, il cardinale Lopez Romero è stato annoverato nel collegio cardinalizio proprio da Papa Francesco nel 2019. Nell'ultimo conclave è stato da molti indicato come uno dei candidati proposti dall'ala progressista del collegio cardinalizio.
1: Torniamo in Italia con un incidente sul lavoro stamattina a Chieti, in Abruzzo. Una persona è morta, un'altra è rimasta ferita nell'esplosione che si è verificata intorno alle 8 alla Sabino Esplodenti di Casal Bordino, fabbrica che opera nello smontaggio e nella disattivazione di munizioni militari. Sul posto l'intervento di vigili del fuoco, carabinieri ed elisoccorso. E si registra un'altra vittima in Toscana, un 48enne morto in seguito ad un incidente in un cantiere a Sesto Fiorentino. Da chiarire la dinamica, sembra che l'uomo sia stato colpito da un macchinario cadendo a terra. Si profila un'altra giornata di passione sulle linee ferroviarie per chi viaggia con l'alta velocità di Italo. Garantite solo un numero minimo essenziale di tratte oggi e domani a causa dello sciopero di 23 ore del personale indetto dal sindacato UIL Trasporti. Intanto continua fino all'alba di domani il blocco sul nodo ferroviario di Firenze, che comporta una deviazione con servizi alternativi, e forti disagi e ritardi si registrano in Calabria. La circolazione da Battipaglia a Paola si è interrotta per danneggiamenti in diversi punti sulla linea ferroviaria. Si ipotizza un atto doloso. Le polemiche della vigilia non hanno scalfito i pronostici del premio Strega, che ieri, per celebrare l'80° anniversario della Repubblica e della competizione, ha visto il gala di premiazione al Campidoglio di Roma. Protagonista di un caso Murgia, il vincitore con 190 voti è stato Michele Mari con I convitati di pietra di Einaudi. Al secondo posto Matteo Nucci con Platone, una storia d'amore, pubblicato da Feltrinelli. Al terzo Bianca Pizzorno con La sonnambula di Bompiani. Dopo la prima giornata di pausa nei mondiali, oggi si entra nel vivo col primo quarto di finale alle 22. L'affascinante sfida tra la Francia di Mbappé e il Marocco, unica africana superstite della stella 18enne Bouadi. Arbitra l'argentino Tello, tra qualche polemica per la nazionalità di una possibile concorrente nella finalissima. Ma sentiamo i dettagli di questa sfida che fa tornare a mente il derby che fu la semifinale in Qatar del 2022. Il servizio di Jenny De Gaetano.
2: In Francia vivono circa 1 milione di marocchini, mentre nell'ex colonia nordafricana il francese è ancora una lingua molto diffusa. Ayoub Bouadi, il 18enne che ha destato meraviglia già al debutto contro il Brasile, è nato nell'Hexagone da genitori di origine marocchina, gioca nel Lille e dopo aver vestito tutte le maglie delle nazionali giovanili transalpine ha scelto di difendere i colori del Marocco. Insomma, tutto questo per dire che Francia-Marocco, se non è un derby, poco ci manca. I galletti, nemmeno a dirlo, fanno leva sul talento, la vena gol di Kylian Mbappé, con Haaland e Messi, re dei bomber, che dall'altra parte ritroverà Capitan Hakimi, l'ex interista eletto giocatore africano dell'anno, amico ai tempi del PSG. La gara, ore 22 italiana a Boston, sarà diretta da Facundo Tello, argentino, designazione che ha suscitato polemiche perché l'11 di Deschamps è considerato possibile finalista proprio contro l'Albiceleste, nella rivincita di 4 anni fa che incoronò Leo Messi e compagni.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Max Rotation, ready to go. Ready to go. Number 29.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno dei...

0: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
2: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica in via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
0: Luglio 2026.
3: La concessionaria Depoi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
4: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
3: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, imbrasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Max Rotation, Max Rotation, Max Rotation. Ogni numero, un successo.
9: Number 19.
10: Numero 19.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Buozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
5: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
5: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
0: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
6: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
6: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50 a Castel del Piano, Perugia.
9: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
10: Radio Live, l'esclusiva.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Flex Rotation, ready to go. Number 5.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri italiani, spiegando come i due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte rispondere in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani. Ritorsione priva di senso. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli USA sono stati definiti ieri assolutamente necessari dal segretario della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto contro l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive, militarizzazione, commenta il Cremlino. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furti di rame il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni pensionati, più donne 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. In crescita i lavoratori stranieri, intorno a quota 3 milioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
4: Max Radio Energy.
2: Max Rotation. L'alta rotazione delle novità più richieste in discoteca.
5: Number 13.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
3: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
4: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
3: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
6: Max Rotation, ready to go!

Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani: ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei.

taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne, 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. In crescita i lavoratori stranieri, intorno a quota 3 milioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Max Radio News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sale ancora la tensione diplomatica tra Roma e Mosca. Il governo italiano ha espulso due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia. Ad annunciarlo via social il ministro degli esteri Tajani, spiegando come i due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, siano stati individuati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Mosca a Roma. Immediata la reazione della Russia, che avverte: rispondere in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la replica di Tajani: ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Risulta di nuovo paralizzato lo stretto di Hormuz dopo la ripresa del fuoco incrociato fra Stati Uniti e Iran dalla notte di ieri. Il comando centrale USA rivendica oggi di aver colpito altri 90 obiettivi iraniani. Teheran, che denuncia la morte di 14 persone, riferisce di aver centrato obiettivi americani in Kuwait, Bahrain e Qatar, e parla di crimini di guerra per gli attacchi contro infrastrutture civili, incluso un ponte che conduce alla città di Mashhad, dove è prevista per oggi la sepoltura della Guardia Suprema Ali Khamenei. E gli attacchi lanciati dagli USA sono stati definiti ieri assolutamente necessari.

0: segretario della NATO Rutte nell'ambito del vertice dell'Alleanza Atlantica ad Ankara. Gli alleati mi amano, ha detto al rientro Donald Trump dopo aver lanciato nuove accuse per il limitato supporto nel conflitto contro l'Iran. Tra gli esiti del summit, nuovi impegni di spesa militare e altri aiuti per l'Ucraina. Dal vertice solo parole aggressive, militarizzazione, commenta il Cremlino. Sarebbe riconducibile a un tentativo di furti di rame il taglio di cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono solo i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione. Secondo il rapporto annuale dell'INPS presentato oggi a Montecitorio, si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le pensioni di vecchiaia si sale a oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne 51% che uomini, ma con assegni che in media sono inferiori del 34%. Per quanto riguarda il lavoro, nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni. In crescita i lavoratori stranieri intorno a quota 3 milioni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni che aspettano.
3: Max Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 3.

0: questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.

0: indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e in Oltrebulloneria. Vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Ehi, ascoltalo!
5: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
2: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
3: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartar, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
4: Pescheria l'Angolo del Pesce,
5: da 30 anni il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
7: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
8: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
8: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
10: Rotation. Ready to go. Ready to go. Ready to go. Number 18.
11: Numero 18.

0: conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. La reazione della Russia che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori nel conflitto in Ucraina. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov. Nella notte l'esercito di Kiev ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere di Mosca, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Abbiamo offerto alla Russia una via per porre fine a questa guerra molto tempo fa, dice dal canto suo il presidente ucraino Zelensky. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Facundo Tello a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Letexier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Attualità e costume.
5: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Mercoledì a Pechino il presidente cinese Xi Jinping ha conferito medaglie e certificati a 2 scienziati vincitori del Premio Nazionale Supremo per la Scienza e la Tecnologia 2025. Xi ha sottolineato che il periodo del 15° piano quinquennale rappresenta una fase cruciale, incoraggiando i ricercatori a cogliere le opportunità storiche, a rispondere alle sfide dei tempi, accelerare l'autosufficienza tecnologica del paese verso l'obiettivo di diventare una potenza tecnico-scientifica entro il 2035. Il leader cinese ha chiesto di pianificare grandi progetti nei settori più avanzati come l'intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e le scienze della vita, nei comparti prioritari come circuiti integrati e negli ambiti strategici inclusi il mare e lo spazio profondo, osservando che il futuro della scienza risiede nei giovani e bisognerebbe ottimizzare il meccanismo per coltivare i migliori talenti. Nei giorni scorsi, a causa di piogge e forti venti, si sono verificati in successione disastri come frane e crolli di dighe in Guangxi, Hubei e Gansu, che hanno causato numerose vittime e ingenti danni economici. Il presidente cinese ha sottolineato la necessità di adoperarsi con ogni mezzo per le operazioni di salvataggio, le cure ai feriti e l'accoglienza degli sfollati, di condurre ogni attività di prevenzione e soccorso e garantire la sicurezza della vita e dei beni della popolazione. In un rapporto diffuso l'8 luglio dal Ministero delle Risorse Naturali, la Cina ha spiegato perché le intenzioni espansionistiche delle Filippine sono prive di fondamento storico-giuridico. Storicamente, si legge nel rapporto, i limiti territoriali delle Filippine si sono formati durante i periodi coloniali spagnolo e americano e sono stati stabiliti attraverso 3 trattati internazionali. Dopo l'indipendenza, il paese ha ereditato e confermato tali confini, ma dagli anni 70 le Filippine hanno ripetutamente corretto questi decreti per rivendicare la sovranità su alcune formazioni marittime della Cina. Martedì Pechino ha commemorato l'89esimo anniversario dell'incidente del 7 luglio 1937 che segnò l'inizio della resistenza nazionale contro l'aggressione giapponese durante la Seconda Guerra Mondiale. Secondo i dati ufficiali, oltre 35 milioni tra militari e civili cinesi persero la vita nel conflitto. Gli esperti avvertono che l'accelerato processo di rimilitarizzazione del Giappone sta minacciando l'assetto di sicurezza post-bellico nell'Asia Pacifico. Dopo l'insediamento della prima ministra Sanae Takaichi sono stati infatti varati diversi piani di espansione delle capacità militari di Tokyo. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'economia mondiale dovrebbe crescere del 3% nel 2026 e del 3,4% nel 2027. Le prospettive restano condizionate dalle tensioni geopolitiche, dal rincaro dell'energia e dall'incertezza delle politiche economiche, mentre l'intelligenza artificiale offre un sostegno al ciclo tecnologico globale. Per la Cina, l'FMI stima una crescita del 4,6% nel 2026, confermando il ruolo del paese tra i principali motori dell'economia globale.
2: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: flash car.
1: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: con la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
8: Libidine coi fiocchi!
5: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
9: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
10: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
9: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi e la radio. Conad, ti conviene sempre.
1: 1 saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
2: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto

0: dal che scende in campo, con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Tolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
2: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad ti conviene sempre.
3: Diventa anche tu amico.

0: Luglio 2026.
1: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13. Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV, e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica, in via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
5: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
5: Al centro commerciale con le strada.
2: Quasar Village.
5: Belvedere a Città di Castello.
0: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
5: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
0: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
6: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy, che ti mette il ritmo addosso.
2: Il tuo locale, il tuo evento,
7: la tua festa, la tua cena, in diretta su Max Radio FM. Web, social, tutto su Max Radio Classic e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
2: Per info chiama lo 075 517 91 11, anche per messaggi WhatsApp.
8: Max Rotation, Max Rotation, Max Rotation.

0: Acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatte o city car nuove e usate. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Info line 0742 62 29 88.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
2: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
1: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347 594 1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Max Radio Live,

0: Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Rotation. Ready to go. Ready to go. Number 7.
1: Numero 7.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di 2 ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I 2, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i 2 espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori nel conflitto in Ucraina. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov. Nella notte l'esercito di Kiev ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere di Mosca, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Abbiamo offerto alla Russia una via per porre fine a questa guerra molto tempo fa, dice dal canto suo il presidente ucraino Zelensky. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Facundo Teio a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
4: Red Lit. The new release on Max Energy.
2: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh pleasure.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi. Sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar. In via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
2: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Oh no, anche questo è andato. Ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
0: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine.

0: pulito. Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
3: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai: i Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso: pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV. E se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92, Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli, il gusto umbro che sa sempre di casa.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
8: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
9: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
8: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Max Radio Energy. Estate. Music is like a fresh place.

0: Max Radio Energy è sempre più con te, in tutta Italia ed in tutto il mondo. La puoi ascoltare in streaming dal sito www.maxradio.it. Max Radio News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Spia al soldo della Russia, il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Ad annunciarlo il ministro degli esteri italiani, che ha convocato per oggi l'ambasciatore russo Paramonov. I due, Ivan Petrovich Gorbachev e Mikhail Vasilevich, dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Immediata la reazione della Russia, che con la portavoce del Ministero degli Esteri fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani. Ritorsione priva di senso, il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, le parole del titolare della Farnesina. Dopo la ripresa del fuoco incrociato tra Stati Uniti e Iran, martedì notte il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato. Oggi le guardie rivoluzionarie di Teheran hanno affermato di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e in Bahrain. I Pasdaran hanno inoltre minacciato di estendere gli attacchi e il capo negoziatore iraniano ha intimato agli USA di rispettare gli accordi presi. E la bara dell'Ayatollah Khamenei è arrivata in aereo a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, dove l'ex guida suprema sarà sepolta dopo 6 giorni di cerimonie tra Iran e Iraq. Le spoglie saranno tumulate nel santuario dell'Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del paese, attesa la partecipazione di milioni di persone. La situazione in Iran presenta notevoli complicazioni per Washington, ma la Russia spera che gli USA riescano a risolverla in tempi rapidi per tornare a fare da mediatori nel conflitto in Ucraina. Lo dice il portavoce del Cremlino Peskov. Nella notte l'esercito di Kiev ha sferrato nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere di Mosca, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Abbiamo offerto alla Russia una via per porre fine a questa guerra molto tempo fa, dice dal canto suo il presidente ucraino Zelensky. Mondiali di calcio, al via oggi il primo quarto di finale. Sarà l'argentino Facundo Tello a dirigere Francia-Marocco, in programma alle 22 di questa sera, ora italiana. La designazione ha alimentato non poche polemiche dopo che il francese Le Texier aveva arbitrato Argentina-Egitto. Smorza i toni il CT transalpino Deschamps, esprimendo piena fiducia nell'arbitro. E Parigi si blinda nel timore di possibili scontri e atti di vandalismo. A preoccupare in particolare la presenza di gruppi di hooligan dell'ultradestra, soprattutto se dovesse vincere la nazionale marocchina. Schierati oltre 5.000 tra poliziotti e gendarmi, chiusa l'area attorno all'Arco di Trionfo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.

0: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
11: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.

0: grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
2: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
3: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
4: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
4: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
4: Belvedere a Città di Castello.
5: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
4: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
5: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria all'angolo del pesce.
2: Da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'angolo del pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano,

programmazione è su Max Radio Energy. Max Radio, Max Radio Energy. Tutti i pomeriggi dalle 14 alle 17 c'è Max Rotation. Novità da sentire, ritmo da ballare, arrampica, tutti i dischi da ascoltare in radio e da richiedere in discoteca.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via

0: Sant'Arcangelo.
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
0: Luglio 2026.
3: La concessionaria De Poi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
3: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
4: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Max Radio News.
3: Un saluto dalla redazione. Erano ex 007 i due italiani arrestati per spionaggio a favore della Russia. Cedevano notizie riservate a Mosca e in cambio ricevevano cospicue somme di denaro. Sono stati espulsi oggi su provvedimento del Ministero degli Esteri. L'ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina. Mosca replica: risponderemo. L'autopsia eseguita ad Udine sulla neonata morta dopo un parto domiciliare a Nimis, Udine, lo scorso 30 giugno, ha confermato che la bambina era già priva di vita quando è arrivata all'ospedale Santa Maria della Misericordia. L'esame ha escluso che il taglio cesareo praticato dai sanitari abbia avuto un ruolo nel decesso. Arriva la prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli hater a 4 mesi, pena sospesa, e a un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro invece è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento alla Fondazione Memoriale della Shoah. Il management del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen starebbe pianificando il taglio di 120.000 posti di lavoro, lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild citando un documento interno in cui vengono illustrate le misure di austerità che il gruppo vuole adottare per uscire dalla crisi. Ciclismo: il campione del mondo Tadej Pogacar vince la sesta tappa del Tour de France dando spettacolo sul Tourmalet. Lo sloveno è di nuovo maglia gialla. Jonas Vingegaard secondo a oltre 2 minuti. È tutto, a più tardi.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione locale. In apertura la cronaca.
5: È accusato di maltrattamenti contro la moglie, l'uomo di origini straniere arrestato a Giove dai carabinieri. La donna, aggredita fisicamente e verbalmente in casa, è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un parco pubblico da dove ha chiamato il 112. I militari, dopo aver soccorso la vittima in forte stato di agitazione, hanno rintracciato il coniuge nell'abitazione della coppia. Il GIP di Terni ha quindi convalidato l'arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Giro di vite sulla movida ternana. Il comune ha disposto la revoca della licenza e la chiusura definitiva di un esercizio commerciale di vicinato in via Cavour. Il provvedimento scaturisce da una proposta della prefettura e da un'articolata attività di monitoraggio della questura. Il locale, già sanzionato in passato con 2 sospensioni, è stato più volte sorpreso a somministrare bevande alcoliche a minorenni.
6: Voltiamo pagina con la cronaca giudiziaria.
5: La NM di Perugia ha espresso profonda preoccupazione e ferma condanna per le dichiarazioni del sindaco di Terni Stefano Bandecchi contro i magistrati della procura ternana, ricordando che gli attacchi personali e la delegittimazione sistematica sono inaccettabili in uno stato di diritto. Dal canto suo, il presidente della provincia indagato per corruzione evoca una gogna mediatica e rilancia: pronto all'interrogatorio, non mi faccio piegare, ha detto, preferisco il carcere alle dimissioni. Una devastazione difficile da dimenticare, con tantissimi edifici alti collassati. È il racconto di Andrea Marino, dirigente dei Vigili del Fuoco dell'Umbria, appena rientrato dal Venezuela, dove ha guidato il team italiano USAR di ricerca e soccorso dopo il violento sisma. Marino descrive uno scenario catastrofico ben diverso dal terremoto della Centro Italia del 2016. Nonostante gli sforzi, come il drammatico tentativo di salvare una donna intrappolata, il team non ha trovato superstiti. Infrastrutture: sull'Umbria è stato superato ogni limite di tollerabilità. La governatrice Proietti e l'assessore De Ribotti sono tornate a denunciare l'assenza di risposte da Ministero, RFI e ANAS, parlando di isolamento di fatto della regione dovuto ad una pessima gestione dei cantieri. Tra le criticità segnalate, i treni nel caos con la sospensione della linea Perugia-Terontola in estate e il raddoppio dei disagi sulla E45 e sulla Piandassino. Commercio: giornata di compere domani anche in Umbria per il disco verde ai saldi estivi. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio, le famiglie umbre spenderanno in media 201 euro. Il presidente di Federmoda Umbria, Carlo Petrini, parla di occasione d'oro per i consumatori a fronte di vendite modeste nei mesi scorsi, ma rilancia anche la necessità di una riforma per fermare il far west dei presaldi e la concorrenza delle vendite online. Diritto allo studio e cultura si incontrano a Perugia grazie all'accordo siglato tra ADISU e Fondazione Umbra Jazz. L'intesa mette a disposizione dei partecipanti alle prestigiose clinics i corsi di alta formazione musicale in collaborazione con il Berklee College di Boston, i servizi di foresteria delle residenze universitarie. I giardini dell'agenzia saranno inoltre aperti a concerti e iniziative live. In concomitanza con l'inizio di Umbra Jazz, a Perugia ha riaperto il percorso in uscita del porticato del Palazzo della Provincia, restituendo alle scale mobili la loro piena funzionalità nel momento di massimo afflusso turistico. L'ente si è impegnato inoltre a garantire la fluidità degli spostamenti in totale sicurezza lungo un tragitto completamente rigenerato. Per l'occasione è stata svelata in anteprima anche una porzione dei porticati interessati dagli imponenti lavori di miglioramento sismico. Musica Umbra Jazz, giorno di Sting. L'ex leader dei Police inaugura stasera il main stage della Santa Giuliana davanti a circa 13.000 spettatori attesi per la prima data italiana del tour 3.0. Ma il festival vive già dalle prime ore del pomeriggio, tra concerti gratuiti, marching band e musica diffusa nel centro storico. Domani, cambio di atmosfera, al Teatro Morlacchi debutta Paolo Fresu con Kind of Miles, omaggio a Miles Davis nel centenario della nascita, mentre all'arena torna la storia del festival con i Perigeo di Giovanni Tommaso, prima del concerto dei Beat, il supergruppo formato dagli ex King Crimson, Adrian Belew e Tony Levin.
6: E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
7: Red Red Lit. Red Lit. Red Lit. Red Lit. The new release. The new release on Max Energy. A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: un'atmosfera di festa, musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Palace Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Palace è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Palace Lunch Bar, in via Fratelli Palace, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Palace. Info e prenotazioni 331 877 94 70. Il luogo ideale. Seguici online.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: Speranza Volkswagen e Audi, da 50 anni in Umbria, vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
7: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
6: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
8: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.

0: al mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Max Radio Live, l'esclusiva diretta radio social di Max Radio Classic ed Energy che ti mette il ritmo addosso.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: This is the dance of time in a summer day. Max Radio Energy, la tua estate alla radio.
1: www.maxradio.it. La tua radio online.

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi e la radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Juventus è in movimento, i bianconeri sono molto concentrati sulle operazioni in entrata, il mercato è ancora lungo e la società sta valutando con attenzione gli acquisti più giusti da fare, come spiega anche l'amministratore delegato Giovanni Carnevali ai microfoni di Mediaset.
2: Sicuramente un bilancio affascinante, perché come inizio tutte le cose si devono scoprire, si scoprono piano piano, e abbiamo cercato un po' di guardare un po' anche quello che è la struttura della squadra, della società, non tanto la squadra che scende in campo, con l'inserimento di Ricky Massara, che assieme poi a Marco Tolini seguiranno un po' tutta la parte dell'area sportiva, per cui credo che questo per me è un tassello importante per iniziare in un certo modo. Adesso ci occuperemo un po' di quello che è la squadra che scenderà in campo, e abbiamo varie trattative in corso, abbiamo del tempo, perché sicuramente dobbiamo pensare, dobbiamo riflettere, dobbiamo fare le cose senza essere presi dalla frenesia, perché credo che in questo momento è ancora un calciomercato che ogni giorno che passa si costruisce qualche cosa.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
3: Via via, vieni via con me.
0: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.

0: con i nostri super prezzi. Estate 2026.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
0: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.

0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Golf da 149 euro al mese, con progetto valore Volkswagen, e la nuova Audi A5 da 499 euro al mese con Audi Value.
0: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo, per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
0: Luglio 2026.
1: La concessionaria Depoi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo, ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
0: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
1: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino a

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, mozzarella Santa Lucia in confezione da 3 da 125 grammi a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi, pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e un risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee, che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti. Si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
5: The new release on Max Energy.
6: Sole, mare e Max Radio Energy.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente, niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino

0: gli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Al centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
3: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti

0: tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
1: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma, così la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, dopo che il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della procura che ha portato all'arresto di due ex 007 italiani. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha spiegato il ministro Tajani, che oggi ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale e per le istituzioni italiane, ha scritto in un comunicato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia. È arrivata la prima condanna per gli insulti online alla senatrice a vita Liliana Segre. Il Tribunale di Milano ha condannato uno degli haters, l'unico che aveva scelto di essere giudicato con il rito abbreviato, a 4 mesi pena sospesa ed un risarcimento di 1.500 euro. Per un altro imputato è stata disposta la messa alla prova con lavori di pubblica utilità e risarcimento da versare alla Fondazione Memoriale della Shoah. La maxi inchiesta della Procura di Milano è scattata dopo le denunce della Segre, vittima di diversi attacchi via social. 8 in tutto gli imputati, con l'accusa di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Sarebbe riconducibile ad un tentativo di furti di rame il taglio dei cavi riscontrato in diversi punti sulla linea ferroviaria in Calabria, in particolare tra San Lucido e Longobardo, e sulla tratta ionica tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. Pesanti disagi sulla circolazione con forti ritardi e diversi treni cancellati. Furente il ministro Salvini, che parla di terrorismo. Spero che dietro questi atti non ci siano motivi politici, perché a farne le spese sono i passeggeri, le parole del titolare dei trasporti. Trascinate dai titoli tecnologici, accelerano sul finale le principali borse europee che cercano di superare i timori legati ai nuovi attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Si muove in territorio positivo anche Wall Street. Piazza Affari in chiusura guadagna poco più dell'1%. Lo spread BTP Bund scende sotto gli 80 punti, si sgonfia anche la nuova fiammata del greggio, con il Brent quotato intorno ai $76 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
5: E questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
6: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
7: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: Sirchi Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia, con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchi Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchi Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchi Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
10: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
11: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
11: Al centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
11: Belvedere a Città di Castello.
12: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
11: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
12: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
11: Telefono mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
13: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini. Prodotti freschi per piatti selezionati. Pizze gustose e golosi dessert. Napulè, il pizzorante, dove il buon gusto si sente. In via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 70 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
14: Max Radio Energy.

0: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Uno dopo l'altro, i grandi successi dell'estate. Solo su Max Radio Energy.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Voglio non solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
0: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA: lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita, Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al 50enne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Conti inutile per il terzo anno consecutivo per ATAC, l'azienda per la mobilità di Roma Capitale, con ricavi, investimenti, servizi e passeggeri in crescita. Al microfono di Cristina Scarpa, Paolo Aielli, direttore generale di ATAC.
2: ATAC sta migliorando il livello di servizio che eroga, quindi vuol dire sia maggiori chilometri percorsi, sia una qualità migliore, sia un'operatività, cioè l'incidenza dei costi per la gestione si sta ulteriormente riducendo. Il processo di consolidamento avviato dall'amministrazione già da tempo è ulteriormente confermato.
3: Anche la vendita dei titoli di viaggio si mantiene positiva?
2: C'è un aumento significativo, abbiamo nella sostanza recuperato il gap pre-Covid, l'incremento è essenzialmente dovuto ai biglietti.
3: La digitalizzazione quanto contribuisce a questi risultati?
2: È uno dei nostri cavalli di battaglia, l'incremento che noi abbiamo registrato avviene essenzialmente attraverso strumenti digitali che riguardano sia la bigliettazione sia la gestione in generale del servizio. Ci tengo a dire che ATAC è l'unica azienda di trasporto pubblico in Italia che prevede un rimborso in caso di disservizio.
0: Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. La designazione ha alimentato non poche polemiche, mentre Parigi si blinda nel timore di possibili scontri. Sentiamo Alessandro Cisilin.
4: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo palestinese Hassan.
0: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, avvio di giornata soleggiato, ma dal pomeriggio sera torneranno rovesci e temporali localmente intensi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento sulla Val Padana. Temperature in lieve calo, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, tempo in prevalenza soleggiato, salvo locali rovesci o temporali in formazione diurna sull'Appennino. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, con poche nubi pomeridiane sulle zone appenniniche. Temperature stazionarie, massime tra 32 e 37 gradi.

0: Smart ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, 6 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 3,89 euro. Scopri di più su Conad.it.
2: Max Radio News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Risponderemo in maniera adeguata a Roma. La Russia reagisce così alla decisione del governo di espellere due addetti militari dell'ambasciata russa responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura della Capitale. Tali azioni costituiscono un'ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale, la motivazione della Farnesina. Il servizio è di Laura Carchidi.
4: Ivan Gorbachev e Mikhail Vasilievich Stakhanov devono lasciare Roma entro 3 giorni. La decisione del governo italiano è stata notificata all'ambasciatore russo in Italia Paramonov, che oggi è stato convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia su indicazione del ministro Tajani. Vogliono solo limitare al massimo l'influenza della Russia in Italia, ha affermato Paramonov, mentre la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca ha fatto sapere: risponderemo in maniera adeguata alle decisioni di Roma. A stretto giro la controreplica di Tajani: ritorsione priva di senso, non è stato un capriccio dell'Italia. Il problema è che i due espulsi dall'Italia facevano un'attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale, ha sottolineato il titolare della Farnesina, parlando di ingerenza grave e inaccettabile per la sicurezza nazionale.
3: Di nuovo altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo la ripresa degli attacchi incrociati martedì notte. Teheran rivendica di aver lanciato 10 missili balistici contro la base militare di Azraq in Giordania. Secondo i Pasdaran erano diretti contro il centro di comando di controllo USA presente nella base. Almeno 14 morti e 80 di feriti, il bilancio di 2 giorni di raid americani, riferisce il Ministero della Salute di Teheran. Dal capo negoziatore iraniano Ghalibaf, nuovo monito agli USA. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, non con le minacce americane, mentre Trump rilancia: i raid sono una rappresaglia per l'attacco navale da parte di Teheran. Torna a parlare anche Netanyahu: la guerra non è ancora finita e Israele si prepara ad affrontare nuovi scenari, annuncia il premier israeliano. Pronti a riprendere la campagna contro Teheran, conferma il ministro della difesa Katz. È considerato domato il vasto incendio che da ieri sera è divampato nella zona nord di Milano in un deposito di smistamento del Corriere Bartolini. Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute sul luogo, da cui si è alzata un'altissima colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Per fortuna nessun ferito. Resta comunque alta l'allerta. ARPA e ATS raccomandano di tenere le finestre chiuse nelle case vicine e di non sostare all'aperto. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti per far luce su quanto accaduto. Massacrata di botte dopo giorni di torture, la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno nel dicembre del 2024. Subito dopo l'uomo aveva tentato il suicidio. I giudici hanno accolto la richiesta della procura di Ascoli, che contestava al 50enne l'omicidio pluriaggravato quale conseguenza cercata e voluta di maltrattamenti, lesioni e torture. Conti inutile per il terzo anno consecutivo per ATAC, l'azienda per la mobilità di Roma Capitale, con ricavi, investimenti, servizi e passeggeri in crescita. Al microfono di Cristina Scarpa, Paolo Aielli, direttore generale di ATAC.
5: ATAC sta migliorando il livello di servizio che eroga, quindi vuol dire sia maggiori chilometri percorsi, sia una qualità migliore, sia un'operatività, cioè l'incidenza dei costi per la gestione si sta ulteriormente riducendo. Il processo di consolidamento avviato dall'amministrazione già da tempo è ulteriormente confermato.
6: Anche la vendita dei titoli di viaggio si mantiene positiva?
5: C'è un aumento significativo, abbiamo nella sostanza recuperato il gap pre-Covid, l'incremento è essenzialmente dovuto ai biglietti.
6: La digitalizzazione quanto contribuisce a questi risultati?
5: È uno dei nostri cavalli di battaglia, l'incremento che noi abbiamo registrato avviene essenzialmente attraverso strumenti digitali che riguardano sia la bigliettazione sia la gestione in generale del servizio. Ci tengo a dire che ATAC è l'unica azienda di trasporto pubblico in Italia che prevede un rimborso in caso di disservizio. servizio.
3: Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Allo stesso tempo temporali si concentreranno lungo l'Appennino centro-meridionale fino a domani, poi l'instabilità colpirà buona parte del nord e della pianura padana. Mondiali di calcio al via oggi il primo quarto di finale, sarà l'argentino Teio a dirigere Francia-Marocco questa sera. La designazione ha alimentato non poche polemiche, mentre Parigi si blinda nel timore di possibili scontri. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: La partita si gioca a Boston alle 22 italiane di stasera, ma è il mondo a guardare una sfida carica di tensioni, charme, oltre che rivalità sportiva ai massimi livelli. Il Marocco, campione d'Africa e unica superstite del continente nero, e la Francia di Mbappé, che molti danno come prima favorita, ma anche una sorta di derby a pensare al milione di marocchini residenti oltre Alpe e all'ampia diffusione a tutt'oggi del francese nell'ex colonia. Tra gli incroci, l'astro nascente Boadi, che ha fatto le giovanili con la maglia francese ma a 18 anni ha scelto quella del paese d'origine. Incroci che fanno paventare anche problemi d'ordine pubblico nella stessa Parigi. Sono da temere raduni, specie con uso di mezzi pirotecnici, si legge in una nota della polizia, che discutibilmente aggiunge il rischio appare più alto in caso di vittoria del Marocco. Per non parlare delle polemiche, non ultima la designazione dell'arbitro, il signor Facundo Teio, e cioè un argentino della nazionalità rivale e vincente nell'ultima finale dei mondiali e che in questa edizione potrebbe virtualmente ripetersi. L'Argentina dell'amico di Trump Milei, notano i maligni, la stessa che ha eliminato in un rocambolesco quanto discusso finale l'Egitto del mister filo palestinese Hassan.
3: Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo. Un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
3: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.

0: mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
0: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
3: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
0: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Max Radio Energy, estate. Music is like a fresh place. Disco Max.

o maxradio.it per informarti e divertirti sempre di più. Alla sezione podcast per riascoltare tutte le interviste e i programmi preferiti andati in onda su Max Radio Classic e Max Radio Energy.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Ehi, lo sai? Sta arrivando uno degli appuntamenti.

0: Cabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
2: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
3: Caliente.
4: Luglio 2026.
5: La concessionaria De Poi lancia l'operazione e state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert De Poi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
4: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
5: Adellera di Corciano CDP, concessionaria De Poi, da sempre vicina alle esigenze di tutti i suoi clienti. Siamo aperti ogni sabato mattina fino alle 13.
2: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: e Max Radio Energy. Fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Disco Max, the Disco Music Situation.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Ehi, lo sai? Sta arrivando.

0: State in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
1: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte.
0: Antonio Desiderio, restauratore con oltre 30 anni di esperienza, il suo staff ti offrono la soluzione su misura per proteggere i tuoi arredi e per ogni trattamento ti rilascerà un certificato di garanzia.
1: Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
2: Se cerchi il luogo ideale per rilassarti e divertirti a Perugia, non cercare oltre. Benvenuti al Pellas Lunch Bar. Colazione, pranzo, cena e aperitivi, sport TV con Sky Calcio e maxi schermi. Il fine settimana ricco di eventi inclusivi. Il Bar Pellas è il posto perfetto per condividere momenti di frizzante leggerezza a tutte le ore. Pellas Lunch Bar, in via Fratelli Pellas, all'incrocio con via 20 Settembre. Alza il volume del divertimento al Bar Pellas. Info e prenotazioni 331-877-9470. Il luogo ideale. Seguici online.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol.

0: gli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4.

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria L'Angolo del Pesce.
1: Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio Live.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Disco Max, the Disco Music Situation.

0: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, confezione da 6 di cornetto Algida gusti assortiti da 450 grammi a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Sì. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Disco Max. Un viaggio a ritroso nel tempo con i grandi successi degli anni 70 e 80.

0: grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car, in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
6: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
7: Luglio 2026.
8: La concessionaria Depoi lancia l'operazione E state tranquilli. Per tutto il mese al Parco Auto Expert Depoi puoi scegliere l'auto aziendale che fa per te, scontata fino ad oltre il 35% dai listini del nuovo. Ed usufruire di un finanziamento anche senza anticipo fino a 96 mesi, con prima rata ad ottobre, per andare in vacanza con il massimo della tranquillità.
7: O in alternativa, scegliere di pagarla con un fantastico finanziamento a tasso zero. Ed essere tranquillo per aver avuto come sempre il massimo del risparmio.
8: Adellera di Corciano CDP, concessionaria Depoi, da sempre vicina alle

0: State in un'atmosfera di festa. Musica, divertimento e convivialità per tutta la famiglia renderanno la tua un'estate indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago.
2: Caliente.
3: Disco Max.
4: Disco Max.

www.maxradio.it per informarti sempre di più. Alla sezione News, il posizionamento degli autovelox nelle strade della nostra regione.

Max Radio N. Max Radio N. Dance with me. Disco Max. 70s and 80s situation. Un successo dopo l'altro. Gli anni 70 e

0: Attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99€ al mese. Anticipo 0 euro. E cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
1: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
1: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
3: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 0753726950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: indimenticabile.
1: E allora cosa aspettiamo? Andiamo tutti a mangiare e a divertirci a Sant'Arcangelo?
0: Dal 3 al 12 luglio, 41esima sagra del pesce sfilettato a Sant'Arcangelo di Magione. Anche quest'anno, dai colore alla tua estate. Metti una sera al lago. Caliente.
2: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
3: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Ponchielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
4: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
7: Disco Max, The Disco Legend.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia, in via Guido Rossa 4, località Santa Sabina.
3: I tarli sono una minaccia per mobili, dipinti, soffitti decorati e arredi pregiati. Eliminarli in modo sicuro, definitivo e senza sostanze chimiche è possibile.
4: RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio, è l'unico centro in Umbria che applica trattamenti ecologici, adatti a legno, tessuti, pelle, cornici ed opere d'arte. Collabora con qualificati centri diagnostici ed esperti entomologi per l'identificazione dei parassiti presenti, garantendo interventi mirati ed efficaci. Utilizzando tecnologie innovative ed ecosostenibili tramite infrarossi a onda lunga by Alena Technologies. Chiama RED, il centro antitarlo Perugia di Antonio Desiderio ad Ellera di Corciano, in via Pompielli 8. Prenota una consulenza al 347-594-1531 o visita centroantitarloperugia.com.
5: Con tutto questo caos, alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
7: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
8: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
9: Attenzione, attenzione, comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate ed è il momento giusto per cambiare smartphone. Scopri iPhone 17, Samsung S26 e tanti altri modelli delle migliori marche. A partire da soli 14,99 euro al mese. Anticipo 0 euro e cambi il tuo smartphone ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Wind 3 Telefono Mio Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
4: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Al centro commerciale con le strada.
4: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
4: Approfitta delle promozioni dedicate e scegli lo smartphone più adatto alle tue esigenze.
2: E con il supporto del nostro team scoprirai la copertura e l'offerta più adatta a te.
4: Visita uno dei nostri negozi oppure chiama subito lo 075 372 6950 per ricevere tutte le informazioni e trovare l'offerta perfetta per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Sirchio Ortofrutta, il più grande punto vendita di Perugia con vendita all'ingrosso e al dettaglio. Sirchio Ortofrutta, prodotti ortofrutticoli di qualità e freschezza. Sirchio Ortofrutta, ogni giorno porterà in tavola verdura e frutta freschissima. Sirchio Ortofrutta, in via del Rastello 63 a San Martino in Campo, Perugia. Info 075 60 92 20. Sirchio, mangiar sano.
11: Pronti a tuffarvi nel benessere? Ripartono i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
12: Giardini Tebris. Da mercoledì 10 giugno si riparte con i campus estivi. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
13: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
14: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
15: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
13: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
15: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
16: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
17: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
18: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
19: Max Radio Energy.

0: Fiat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino all'11 luglio, birra Pilsner tedesca Becks da 60 centilitri a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
2: A Max Radio Energy, i grandi successi dell'estate. Max on the mix.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Da un'idea di Donato, Napulè, il pizzorante in via Einaudi 71 a Strozza Capponi, Perugia. Ristorante per gustare specialità di pesce e carne. Pizzeria per assaporare la pizza rigorosamente napoletana. I fritti come fatti in casa. E poi una vasta selezione di birre e di vini.

0: Strozza Capponi, Perugia. Telefono 075 77 42 19. Seguici su Facebook ed Instagram.
1: A Perugia, quando cerchi il sapore vero, quello della tradizione umbra, c'è un posto che non delude mai. I Mattarelli. Ristorante, pizzeria e cucina tipica umbra, dove ogni piatto nasce dalla passione e dall'amore per le cose fatte bene. Il venerdì ti aspettiamo con il nostro appuntamento fisso, pesce fresco preparato al momento. E per gli amanti dei sapori forti, le nostre specialità al tartufo, un vero viaggio nei profumi della nostra terra. Dai Mattarelli puoi seguire i tuoi eventi preferiti con Sport TV e se hai esigenze particolari, realizziamo menu personalizzati per pranzi, cene ed eventi. Siamo aperti anche a pranzo il venerdì e la domenica. In via 20 settembre 92 Perugia. Per informazioni e prenotazioni 075 572 1303. I Mattarelli. Il gusto umbro che sa sempre di casa.
2: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max on the mix.

0: mix. Change your night.
1: Max on the mix.
0: Night.

0: efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Joke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Ti aspettiamo da Nissan Star Car in via Guido Rossa 4 a Perugia.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
3: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Ti aspettiamo alla nuova concessionaria Seat Star Card di Perugia. In

0: produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria L'Angolo del Pesce. Da 30 anni, il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, L'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Max Radio Live, l'esclusiva.

0: fatti sentire e vedere in Umbria come non l'hai mai fatto.
1: Per info chiama lo 075 517 91 11 anche per messaggi WhatsApp.
2: Max on the mix.

0: Aspettalo.
1: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
2: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie. E lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su

0: Scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
1: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
1: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
3: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
1: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL. I tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: Sono le 23 e 4 minuti.

0: è 1:00.
1: Sole, mare e Max Radio Energy.